0: Sierra Romeo, questo è level 190.
1: Minor, 90 Sierra Romeo, Shannon Time 25, level 190.
0: Level 190, Sierra Romeo.